0: Are così già fatto.
1: Please welcome.
0: Asik masih bersama Mbak Bulan.